0: Si prega il pubblico in sala di spegnere i telefoni cellulari e si ricorda che è vietato scattare foto ed effettuare riprese.
1: Bonjour, je m'appelle Samuel, je fais partie de la tour à Pusenas. Vous écoutez Radio Pédéro RPH Sud sur 89 96.7 au 102.9.

Grazie. Molto obrigado. Muito obrigado. Grazie. Grazie mille. Grazie a voi che siete qui questa sera e grazie alla gente che mi ha invitato per fare questo, perché per me è come un sogno. Ma per me è stato veramente un sogno essere vicino a Giulietta e a Federico Fellini.